contra il greio, abans che di la raire, un ne begge la reio. Mes yeux, sabin jagan, mes arderus quel fioc, che fa caiale bent e tremula le roc. Tant parlo, le trunes quintus brunzinadis, e de la mar, sa usis